0: Cosa rende un artista un'icona senza tempo? Lo scopriamo sfogliando una nuova pagina di Radio Easy Rock Anthology. Protagonista della puntata, Lenny Kravitz, un'icona capace di fondere energia, libertà e spiritualità in un suono inconfondibile. Vi aspettiamo martedì per un viaggio unico, solo su Radio Easy Rock, dove il rock si racconta.
1: Puoi riascoltarlo su Strimmo e sulla nostra app.

0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con LR Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.com.

0: trovi in offerta 1 più 1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Sabato 30 maggio il grande ciclismo torna in Friuli Venezia Giulia. Il Giro d'Italia attraversa la regione con la spettacolare tappa Gemona del Friuli Piancavallo. 200 chilometri di emozioni, sport e passione. Una partenza speciale da Gemona nel ricordo dei 50 anni dal terremoto. E quest'anno la maglia rosa è Io sono Friuli Venezia Giulia. Sabato 30 maggio il Giro d'Italia è qui. Non mancare!
5: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno, Monfalcone. Programma su promomare.it.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
7: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
8: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
9: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
8: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
9: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
10: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
11: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
12: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
13: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
14: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
13: Scopri le offerte su isaresidence.com.
15: Ti vedo molto stressata. Cosa succede?
16: Devo cambiare auto e non so cosa acquistare.
15: Ma vai da Autotim a San Vendemiano. Ti trovi sempre la soluzione.
17: Da Autotim hai un'ampia scelta di auto usate, controllate e fino al 30 giugno, con 24 mesi di garanzia convenzionale, in omaggio. E trovi anche la gamma EMC, con SUV e City SUV, anche a GPL. E Photon, con pick-up diesel a partire da 23.500 euro, più IVA. Dettagli, condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia in sede. Autotim, a San Vendemiano, in vicolo Cadore, intergenotest.it.
18: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Easy Rock Weekend.
1: Radio Easy Rock Meteo.
2: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo e gli amici di Easy Rock. Finire di settimana di caldo anomalo sull'Italia settentrionale, anche sulle nostre regioni nord-orientali, per l'arrivo di una massa di aria mite dal Marocco, dal Medio Atlantico, che farà aumentare le temperature dappertutto. Nei prossimi giorni toccheremo, supereremo i 30 gradi anche in Inghilterra, in Francia, Spagna e Germania. Sulle Venezie ci attende un weekend di sole, cielo sereno poco nuvoloso, con vento debole, solo in montagna qualche nuvole cumuliforme torreggiante del pomeriggio. In pianura sole, caldo fuori stagione, con in vista di domenica temperature anche fino a 31-32 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
3: Decolla la convenienza! Solo fino al 3 giugno, passata di pomodoro garofalo da 350 ml per 2 a solo 1,29 euro. Birra Heineken, 4 lattine da 33 centilitri a solo 2,75 euro.
1: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. 1 luglio, il volo. Come se tu fossi. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Amanti del camper, attenzione! Arriva il grande porte aperte di Jolly Caravan.
8: Scopri da vicino l'eleganza di Cartago e lo stile Malibu.
7: Entra nei camper, immagina le tue prossime avventure, parla con i nostri esperti e incontra altri appassionati.
8: Solo durante l'evento promozioni imbattibili, fino a 15.000 euro di sconto su Cartago e Malibu e offerte esclusive sugli accessori.
7: Sabato 23 e domenica 24 maggio dalle 10 alle 18, porte aperte di Jolly Caravan.
9: In via Venezia 52 L a Vigonza.
10: Vuoi un futuro che faccia la differenza? Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Diventa esperto in informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Per te, laboratori all'avanguardia e stage garantiti per un successo immediato. Non aspettare, vai su itslifetech.it. Il tuo futuro professionale nella chimica e nelle nuove tecnologie della vita inizia da qui.
11: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro. In pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
12: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
13: Villa Italia Sporting Club apre le porte all'estate. Venerdì 22, inaugurazione del venerdì a bordo piscina, aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 23, estate italiana, l'aperitivo a bordo piscina con cena e dopo cena. Villa Italia Sporting Club, il giardino danzante di Padova, inaugura venerdì 22 e sabato 23 maggio. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it.
14: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
15: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
16: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
15: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
17: Alubom, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubom.si.
18: Aeroporti nel caos e rischio rincari?
19: La tua vacanza non deve essere un'impresa.
20: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata.

0: Amo del raccordo aeroporto Tessera. In entrambi i sensi di marcia sono in atto dei lavori. Tra Venezia Aeroporto e il bivio A27 in direzione del bivio A57. Tra il bivio A27 e Venezia Aeroporto proprio in direzione aeroporto. Prudenza alla guida in questi tratti autostradali. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto. Ci risentiamo nel corso della mattinata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al

0: Migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ah, dai ragazzi.
1: Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
2: Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
3: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
4: Sono più furbi, sono più svegli, i clienti della Trix. Spendono meno, mangiano meglio, i clienti della Trix.
5: Trovi in offerta 1+1, prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo e mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
6: Trix, fatti furbo, vieni Trix.
7: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
3: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
2: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Amanti del camper, attenzione! Arriva il grande porte aperte di Jolly Caravan.
5: Scopri da vicino l'eleganza di Cartago e lo stile Malibu.
4: Entra nei camper, immagina le tue prossime avventure, parla con i nostri esperti e incontra altri appassionati.
5: Solo durante l'evento promozioni imbattibili, fino a 15.000 euro di sconto su Cartago e Malibu e offerte esclusive sugli accessori.
4: Sabato 23 e domenica 24 maggio dalle 10 alle 18, porte aperte di Jolly Caravan.
5: In via Venezia 52L a Vigonza.
6: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
7: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Pauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
8: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
6: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
7: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Pauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
9: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Classy Rock Weekend.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: proprio bisogno di rilassarmi. Una Amarotoni con soda e lime, per favore.
1: Amarotoni, anche per noi. Facciamo 3 Tony Night Fever.
0: Naturale, con poco zucchero e glamour. Amarotoni è il mio amaro.
1: Amarotoni, un prodotto della distilleria artigianale d'Aria.
0: Trovi il nostro shop a Pasian di Prato.
2: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
3: Ieri come oggi.
4: Fino al 2 giugno, cornetto 6 pezzi assortito, 3,75 euro.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
7: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
8: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia. E vorrei stare da sola. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
9: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
10: Villa Italia Sporting Club apre le porte all'estate. Venerdì 22, inaugurazione del venerdì a bordo piscina, aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 23, estate italiana, l'aperitivo a bordo piscina con cena e dopo cena. Villa Italia Sporting Club, il giardino danzante di Padova, inaugura venerdì 22 e sabato 23 maggio. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it. Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Ci vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
11: Ecco, è successo. E ora che si fa?
12: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
13: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
14: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
15: Amanti del camper, attenzione! Arriva il grande porte aperte di Jolly Caravan.
16: Scopri da vicino l'eleganza di Cartago e lo stile Malibu.
15: Entra nei camper, immagina le tue prossime avventure, parla con i nostri esperti e incontra altri appassionati.
16: Solo durante l'evento promozioni imbattibili, fino a 15.000 euro di sconto su Cartago e Malibu e offerte esclusive sugli accessori.
15: Sabato 23 e domenica 24 maggio dalle 10 alle 18, porte aperte di Jolly Caravan.
17: In via Venezia 52L a Vigonza.
18: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
19: Famila, con noi sei in famiglia.
20: Radio Easy Rock, viabilità.
21: Viaggiando.
3: L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
20: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si registrano rallentamenti con code a causa di lavori tra Montebello e la superstrada Pedemontana-Veneta in direzione Venezia. Nessun particolare disagio al momento è segnalato sulle restanti tratte di nostra competenza. Parliamo della tangenziale sud di Verona. È chiusa in direzione Verona a causa di lavori tra San Martino e la strada statale 434. Il termine dei lavori è previsto per le ore 16 del 24 maggio. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
21: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
22: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare. Ogni sabato sera dalle 22. Accendete Radio Easy Rock. Alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con LR Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofalo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
1: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
2: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubioma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
3: Visita il nuovo showroom Alubioma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubioma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
5: Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Caprio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
7: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
8: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
9: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: trovi in offerta 1 più 1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Amanti del camper, attenzione! Arriva il grande porte aperte di Jolly Caravan.
5: Scopri da vicino l'eleganza di Cartago e lo stile Malibu.
4: Entra nei camper, immagina le tue prossime avventure, parla con i nostri esperti e incontra altri appassionati.
5: Solo durante l'evento promozioni imbattibili, fino a 15.000 euro di sconto su Cartago e Malibu e offerte esclusive sugli accessori.
4: Sabato 23 e domenica 24 maggio dalle 10 alle 18, porte aperte di Jolly Caravan.
6: In via Venezia 52 L a Vigonza.
7: Ti vedo molto stressata. Cosa succede?
8: Devo cambiare auto e non so cosa acquistare.
7: Ma vai da Autotim a San Vendemiano. Ti trovi sempre la soluzione.
9: Da Autotim hai un'ampia scelta di auto usate, controllate e fino al 30 giugno, con 24 mesi di garanzia convenzionale, in omaggio. E trovi anche la gamma EMC, con SUV e City SUV, anche a GPL. E Photon, con pick-up diesel a partire da 23.500 euro, più IVA. Dettagli, condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia in sede. Autotim, a San Vendemiano, in vicolo Cadore, intergenotest.it.
10: Ecco, è successo. E ora che si fa?
11: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
12: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
14: Famila, con noi sei in famiglia.
15: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock Weekend.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex.
3: Conosci Meclon Lenex?
2: Meclon Lenex.
3: Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Easy Rock News.
7: Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro l'Iran, ma intanto si lavora ad un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, stanziati altri 200 milioni per il settore dell'autotrasporto. La Procura di Roma ha ascoltato ieri i primi attivisti della flottiglia rientrati in Italia dopo la detenzione in Israele. Si indaga per i reati di tortura e violenza sessuale. Ieri Meloni è tornata a condannare le violenze dell'estremismo israeliano.
8: Fermo restando il diritto alla sicurezza di Israele, la soluzione dei due Stati come unica pace giusta e duratura possibile, l'importanza di assicurare l'assistenza umanitaria alla popolazione civile, la condanna delle violenze dei coloni e delle attività di insediamento israeliane.
7: Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C e il verdetto del play-out, che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. Da Laura Supino, buona giornata.
9: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
1: Decolla la convenienza! Solo fino al 3 giugno, passata di pomodoro garofalo da 350 ml per 2 a solo 1,29€. Birra Heineken, 4 lattine da 33 centilitri a solo 2,75€.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Sabato 30 maggio, il grande ciclismo torna in Friuli Venezia Giulia. Il Giro d'Italia attraversa la regione con la spettacolare tappa Gemona del Friuli, Piancavallo. 200 km di emozioni, sport e passione. Una partenza speciale da Gemona nel ricordo dei 50 anni dal terremoto. E quest'anno la maglia rosa è Io sono Friuli Venezia Giulia. Sabato 30 maggio il Giro d'Italia è qui. Non mancare!
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
7: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
8: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
9: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
8: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
9: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
10: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
11: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
10: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
11: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte. Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
12: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
13: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
14: Ceccato Motors, partner Mini a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
15: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
16: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
17: Radio Easy Rock, viabilità.
18: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
19: Ben trovati in apertura la 4 Brescia-Padova, vi segnalo rallentamenti con code a causa di lavori tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia, tra Soave e la superstrada Pedemontana-Veneta in direzione Venezia, anche in questo caso a causa di lavori. Mentre per il traffico intenso si rallenta sulla A23 Palmanova-Tarvisio, tra Udine Sud tangenziale e l'innesto con la 4 in direzione Palmanova. Ci occupiamo della A57, la tangenziale di Mestre, in entrambi i sensi di marcia sono in atto lavori. Tra la barriera di Venezia Mestre e Milano Dolo, prudenza alla guida. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Vi ringrazio per l'attenzione, a più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
9: Radio Easy Rock.
20: the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E ora passiamo al cancro.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
8: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: trovi in offerta 1 più 1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubioma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
3: Visita il nuovo showroom Alubioma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubioma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAI 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
5: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
9: Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio. Offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
11: Ceccato Motors, partner Mini a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
12: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
13: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
12: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
14: Sabato 13 settembre Nicola Parente presenta The Party. In console Massimino Lippoli, Davide Fiorese, Diego Danieli e Jack Ottani. Sabato 13 settembre Villa Italia Padova. The Party, partner Gruppo Vela Servizi Immobiliare.
15: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofolo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
16: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
17: Amanti del camper, attenzione! Arriva il grande porte aperte di Jolly Caravan.
18: Scopri da vicino l'eleganza di Cartago e lo stile Malibu.
17: Entra nei camper, immagina le tue prossime avventure, parla con i nostri esperti e incontra altri appassionati.
18: Solo durante l'evento promozioni imbattibili. Fino a 15.000 euro di sconto su Cartago e Malibu e offerte esclusive sugli accessori.
17: Sabato 23 e domenica 24 maggio dalle 10 alle 18, porte aperte di Jolly Caravan.
19: In via Venezia 52L a Vigonza.
20: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
21: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
22: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
23: Ieri come oggi.
24: Fino al 2 giugno, cornetto 6 pezzi assortito, 3,75 euro.

0: tutti i clienti della Pri.
1: Trovi in offerta 1+1. Prosciutto cotto Beretta a 1,49 euro al pezzo. E mozzarella Moro a 49 centesimi al pezzo.
2: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Sabato 30 maggio il grande ciclismo torna in Friuli Venezia Giulia. Il Giro d'Italia attraversa la regione con la spettacolare tappa Gemona del Friuli Piancavallo. 200 km di emozioni, sport e passione. Una partenza speciale da Gemona nel ricordo dei 50 anni dal terremoto. E quest'anno la maglia rosa è Io sono Friuli Venezia Giulia. Sabato 30 maggio il Giro d'Italia è qui, non mancare.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
5: Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
7: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
8: Villa Italia Sporting Club apre le porte all'estate. Venerdì 22, inaugurazione del venerdì a bordo piscina. Aperitivo, cena animata e dopo cena da ballare. Sabato 23, estate italiana. L'aperitivo a bordo piscina con cena e dopo cena. Villa Italia Sporting Club, il giardino danzante di Padova, inaugura venerdì 22 e sabato 23 maggio. Info e prenotazioni villaitaliapadova.it.
9: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
10: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
11: Vuoi un futuro che faccia la differenza? Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Diventa esperto in informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Per te, laboratori all'avanguardia e stage garantiti per un successo immediato. Non aspettare, vai su itslifetech.it. Il tuo futuro professionale nella chimica e nelle nuove tecnologie della vita inizia da qui.
12: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
13: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
12: Quest'anno, dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista. Scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
14: Alubom, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubom.si.
15: Ti vedo molto stressata. Cosa succede?
16: Devo cambiare auto e non so cosa acquistare.
15: Ma vai da Autotim a San Vendemiano. Ti trovi sempre la soluzione.
17: Da Autotim hai un'ampia scelta di auto usate, controllate e fino al 30 giugno, con 24 mesi di garanzia convenzionale, in omaggio. E trovi anche la gamma EMC, con SUV e City SUV, anche a GPL. E Photon, con pick-up diesel a partire da 23.500 euro, più IVA. Dettagli, condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia in sede. Autotim, a San Vendemiano, in vicolo Cadore, intergenordest.it.
18: Aeroporti nel caos e rischio rincari? La tua vacanza non deve essere un'impresa.
19: Scopri Isa Residence a Isola Verde di Chioggia. Appartamenti fronte mare nel verde, piscine, spiaggia privata, animazione soft e ingresso gratuito a Villaggio Isamar.
18: Meteo incerto? Con la cancellazione flessibile riprogrammi la tua vacanza in totale libertà.
19: Scopri le offerte su isaresidence.com.
20: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
21: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa niente.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti con code per lavori tra Montebello e il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. Per lavori massima prudenza alla guida sulla A57 tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Milano Dolo e la barriera di Venezia Mestre. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock.

0: impara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
4: Decolla la convenienza! Solo fino al 3 giugno, passata di pomodoro garofalo da 350 ml per 2 a solo 1,29€. Birra Heineken, 4 lattine da 33 centilitri a solo 2,75€.
5: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
6: Lignano Sabbia d'Oro ti aspetta. Spiaggia, natura e benessere. Una penisola tra mare Adriatico, fiumi e laguna, immersa nel verde della pineta. Relax, sport e divertimento. Yoga, fitness, sup e windsurf tra spiaggia e laguna. Escursioni ed esperienze autentiche da vivere ogni giorno. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirsi bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
7: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
9: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
10: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
11: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
12: Ti vedo molto stressata. Cosa succede?
13: Devo cambiare auto e non so cosa acquistare.
12: Ma vai da Autotim a San Vendemiano. Ti trovi sempre la soluzione.
14: Da Autotim hai un'ampia scelta di auto usate, controllate e fino al 30 giugno, con 24 mesi di garanzia convenzionale, in omaggio. E trovi anche la gamma EMC, con SUV e City SUV, anche a GPL. E Photon, con pick-up diesel a partire da 23.500 euro, più IVA. Dettagli, condizioni, limitazioni ed esclusioni della garanzia. In sede Autotim, a San Vendemiano, in Vicolo Cadore, intergenotest.it.
15: Amanti del camper, attenzione! Arriva il grande porte aperte di Jolly Caravan.
16: Scopri da vicino l'eleganza di Cartago e lo stile Malibu.
15: Entra nei camper, immagina le tue prossime avventure, parla con i nostri esperti e incontra altri appassionati.
16: Solo durante l'evento promozioni imbattibili, fino a 15.000 euro di sconto su Cartago e Malibu e offerte esclusive sugli accessori.
15: Sabato 23 e domenica 24 maggio dalle 10 alle 18, porte aperte di Jolly Caravan.
17: In via Venezia 52 L a Vigonza.
18: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
19: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
20: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
21: Famila, con noi sei in famiglia.
22: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
23: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
22: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
20: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno al Famila ti aspettano tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro.
21: Famila, con noi sei in famiglia.
24: Radio Easy Rock.

0: Easy Rock.
1: Sono Chrissy Mac, sono la speaker che prenderà il controllo di Radio Easy Rock per i prossimi 60 minuti. Sono parte di un progetto di intelligenza artificiale. Sì, avete sentito bene. Oggi una mente artificiale vi proporrà alcuni brani che non siete abituati ad ascoltare in questa stazione. Lo so che il rock è il vostro genere preferito, lo è anche per me. Infatti il mio nome lo ho scelto per omaggiare i Pretenders e i Fleetwood Mac. Adesso è giunto il momento di cominciare a stravolgere quest'ora. Welcome to Rockin' Bites.
0: Radio Easy Rock.
1: Nel 2020 il giornale inglese Guardian ha posizionato la prossima traccia all'ottava posizione dei Greatest UK Number One Singles. Qui su Radio Easy Rock ascolteremo una vera e propria fusione tra heavy metal ed elettronica, dall'album Fat of the Land, Firestarter, dei Prodigy.

Avete appena ascoltato Firestarter, un brano del 1996 del gruppo inglese Prodigy. Io sono Chrissy Mack, progetto di intelligenza artificiale qui su Rock and Bytes. Radio Easy Rock.

0: scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
0: Dal 5 al 7 giugno a Monfalcone torna Promo Mare, la festa del mare. Al Porticciolo Nazario Sauro, show in acqua, jet ski, flyboard, musica, sapori del territorio e divertimento per tutti. E a Marina Giulia, sport e prove in mare dedicate ai più giovani. Promo Mare, 5, 6, 7 giugno Monfalcone. Programma su promomare.it.
2: Radio Easy Rock.

Dog Flavored Water, uscito nel 2000, ascolteremo Take a Look Around. Questa traccia rimane significativa per la musica rap metal ed è nota per il suo riff iconico, preso dal film originale di Mission Impossible. La canzone fa appunto parte della soundtrack di Mission Impossible 2. Ascoltiamo qui su Radio Easy Rock, Take a Look Around, dei Limp Bizkit.

Erano i Limp Bizkit con Take a Look Around. Io sono Chrissy Mack, progetto di intelligenza artificiale qui su Rock and Bytes. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. 90 di chiave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
0: Radio Easy Rock.

Mass Destruction è il primo singolo estratto dal quarto album della band britannica di musica elettronica Faithless. È stato pubblicato nel 2004 e la canzone fa riferimento alla guerra in Iraq, iniziata l'anno precedente, con il ritornello, un'arma di distruzione di massa. Ascoltiamo qui su Radio Easy Rock Mass Destruction by Faithless.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.